Tante grazie per questa notte bellissima, bellissima notte. La famiglia, le amici e le piccole cose sono le tre cose più importanti in questa vita. La famiglia, gli amici.